0: Sì, ce li fa. Io partito di papà online. Ma guarda come sei forse da parlare, tutti questi
1: I can't get away.